0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.

Claudia Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio Easy Rock. In the night.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.

Questo cielo stellato, ma soprattutto la luna, beh, se l'avete fatto vi sarete accorti che la luna quasi piena effettivamente è molto luminosa. Però questa sera avremo proprio il top, perché questa sera c'è la famosa luna del cervo. Allora astenetevi dal fare qualsiasi ironia, perché viene battezzata così grazie a che cosa? Ai nativi americani, che l'avevano battezzata come luna del cervo perché corrispondeva alla crescita proprio delle corna dei cervi in questo periodo di piena estate. Quindi è una luna che a quanto pare ha anche dei poteri magici, di grande cambiamento. Insomma, ha una serie di influssi che potrebbero magari portare bene anche ad ognuno di noi. Dateci un'occhiata, perché è proprio questa sera la luna del cervo, da oggi a domani, si vedrà bene anche domani. E rimanendo sull'argomento, che è sempre molto affascinante, il 12 agosto invece avremo un'eclisse solare, ok, visibile al 90% in Italia. Quindi insomma sono dei fenomeni anche molto belli da vedere, da condividere, e noi condividiamo assolutamente, come la musica nuova di Editors che sono tornati. Questa è The Rush, li ascoltiamo a Radio Easy Rock.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Ma quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
2: Ma è leggerissima!
3: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: Saldi incredibili da quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
5: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV.
6: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio. Birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35 €. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79 €.
7: Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa!
8: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Nuova stazione Kuwait di Polpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti. Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
12: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
13: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
12: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
13: Info su coopvolpago.it e sui social.
12: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
14: Festival Internazionale del Folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folkol Socar.
15: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Blowing in the Wind del 1963. Bob Dylan, che pensate, è stato citato, almeno una frase importante di una sua canzone è stata citata nel nuovo libro di Papa Leone XIV, libro che esce fra l'altro in libreria proprio oggi. Il libro del Papa si intitola Disarmata e Disarmante e c'è un passaggio in cui lui cita un pezzo intitolato Go Away You Bomb, che era una canzone di protesta che Bob Dylan aveva scritto nel 1963, proprio come Blowing the Wind, però non ha mai pubblicato questa canzone. Era una canzone veramente di protesta, parlava del mondo che viveva sotto l'ombra in quel periodo della guerra fredda, della minaccia nucleare, e quindi una canzone di protesta molto importante. Fatto sta che è stata ritrovata poi questa canzone nel 2013, perché Dylan non l'aveva mai pubblicata, e a quanto pare Papa Leone ha apprezzato tantissimo i passaggi di questa canzone e ha ripreso nel suo libro proprio il passaggio in cui ti dice ti odio perché ti ha fatto l'uomo e l'uomo ti possiede, l'uomo ti maneggia, riferito appunto alle armi nucleari. Tra l'altro Bob Dylan viene in Italia in concerto a novembre per 3 date e adesso scatta un po' la curiosità, devo dire, ma inviterà Papa Leone a sentirlo dal vivo o ci sarà occasione per incontrarsi? Chissà. Stereophonics.

Proprio loro, proprio i Van Allen, di loro vi voglio parlare oggi su Radio Easy Rock alle 13:05 minuti, perché a sorpresa, dopo che si sapeva da un bel po' di settimane che Alex Van Allen sarebbe stato ospite di un appuntamento, un convegno domani 30 luglio a Fargo in North Dakota, quello che ha sorpreso un po' tutti quanti è che un paio di giorni fa sui canali ufficiali proprio di Van Allen è comparsa l'aggiunta anche come ospite di David Lee Roth. In pratica i due, pensate, che non si incrociano dai tempi di quel concerto tributo dei Van Allen all'Hollywood Bowl 2015, ottobre 2015, bene, torneranno su un palco insieme. Non aspettatevi che si esibiscano, perché quello che vanno a fare è un convegno TED per... Allora, i TED sono questi incontri velocissimi dove ogni ospite fa uno speech abbastanza veloce in cui si racconta, sviluppa un tema. Adesso io credo che a loro daranno più di qualche minuto, perché messi insieme su quel palco Alex Van Allen e David Lee Roth, insomma, che fai? Non ne approfitti? Ne approfitti e come? Io sono curiosa di vedere se via social poi faranno qualche, insomma, qualche ripresa, ci sarà qualcosa nei prossimi giorni. Intanto ci ascoltiamo i Muse, Cryogen.

0: un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
3: Ma quanto pesa la bolletta?
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix!
2: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Trieste.
3: Oltre 100 giorni di intrattenimento e più di 300 eventi nelle location più belle della città per fare un tuffo in un mare di spettacoli.
2: Concerti, cinema e cultura animeranno Trieste. Scopri il programma su triesteestate.it.
4: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Festival internazionale del folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folkol Socar.
8: Goditi l'estate al massimo. Corri da Il Germoglio Garden Center. Solo adesso trovi sconti straordinari fino al 50% su tutto l'arredo giardino. Piscine, lettini, sdrai, set pranzo, pergole e barbecue. Tutto scontato fino al 50%. Ma affrettati, l'offerta è fino a esaurimento scorto. Il Germoglio Garden Center a Salzano, Venezia e su ilgermogliocop.it.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

La musica quasi epica dei Primal Scream con Moving On Up. Mentre parlando di epico, beh, ci sarà una sfida epica nei cinema di mezzo mondo proprio a partire da oggi, perché sappiamo il successo che sta avendo il film di Christopher Nolan, Odissea. Pensate che aveva incassato lunedì 26 luglio già 600 milioni di dollari, un vero record, perché insomma neanche due settimane di programmazione, ma io credo che oggi, essendo mercoledì, siamo già ben oltre questa cifra. Perché dico una sfida epica? Perché in pratica da oggi nei cinema di mezzo mondo esce l'ultima parte della trilogia di Spider-Man Brand New Day, che ha per protagonista tra l'altro Tom Holland, che ricordiamo è da un po' di anni insomma Spider-Man, e poi c'è anche Zendaya che fa la parte della coprotagonista. I due sono marito e moglie nella vita, ma soprattutto sono presenti nel film Odissea, anche con due ruoli abbastanza importanti, perché Tom Holland fa Telemaco, che è il figlio di Ulisse, e mentre Zendaya è la dea Atena. Io credo che questa contemporaneità di presenza in due film così importanti, due alla fine blockbuster, è interessante da analizzare, perché uno va al cinema e praticamente dice vabbè, scelgo questo film o l'altro film, tanto metà dei protagonisti sono gli stessi. Monopolio del cinema mondiale a luglio. Noi invece ci ascoltiamo adesso Linda Perry.

Una super band, Bachman Turner Overdrive 1974, per questo grande successo dell'epoca, ma è rimasto proprio stampato tra i grandi successi del rock. E voi state ascoltando Radio Easy Rock alle 13.30 con Domi Grande, ancora una mezz'oretta insieme nel nostro Vespaghetti Accident. E una considerazione da fare per quanto riguarda YouTube. E sì, e perché la considerazione non l'ho fatta io, ma l'ha fatta Lars Ulrich dei Metallica, che ha detto: guarda, se noi andremo a suonare l'anno prossimo allo Sphere di Las Vegas per un bel po' di tempo, perché come succede quando vai in quel posto lì molto particolare, finisce che la tua residency dura tanto, beh, io lo devo a loro, agli U2, perché sono stati i primi a suonare lì dentro. E Lars Ulrich ha detto che era alla prima serata del primo concerto che loro hanno fatto, inaugurale anche di questo posto molto moderno, ipertecnologico, fantascientifico, quando appunto inaugurarono, ha detto: io sono rimasto basito. E dopo aver visto quella serata mi sono detto: qua siamo davanti a un'altra nuova frontiera. Io, cioè, sono stato ispirato, mi hanno dato energia, sono riusciti a sbalordirmi, e a quel punto mi sono detto: sai che c'è, prima o poi con i Metallica noi andremo a suonare lì. E lo faranno da marzo dell'anno prossimo, del 2027. Insomma, YouTube sempre ispiratori. Li ascoltiamo con Street of Dreams.

0: Baby Shambles con Pete Doherty.
1: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.

La musica di Aerosmith in questa calda giornata di mercoledì 29 luglio, mentre ascoltate Radio Easy Rock, e vi proponiamo sia pezzi, insomma, del nostro ricco archivio, ma anche pezzi nuovi. Da qualche tempo stiamo suonando il nuovo The Masons, questa band che è diventata un quintetto di recente. Il quintetto grazie all'aggiunta intanto del batterista, che è arrivato, George LePage, ma soprattutto di Ella McRobb, che è questa ragazza con una voce particolare, molto incisiva, devo dire. Erano andati in tour con loro e poi sono diventati parte integrante proprio della band. E Masons, che sono tornati con questa Blood on the Bone, un nuovo singolo che in realtà andrà dove? Visto che era già contenuto nell'album di grande successo dell'anno scorso, andrà all'interno di una nuova versione classica, nome, cioè, sai quando fanno praticamente queste versioni deluxe eccetera, perché l'album è andato benissimo, uscito l'anno scorso, è andato veramente molto bene, tanto che è stato in testa a molte classifiche, poi è stato recensito dalla critica benissimo, accolto molto molto bene, e loro hanno detto: sai che c'è, ne facciamo una versione deluxe di quest'album, uscirà il 28 agosto, titolo 20th Age Century Fiction Epilogue, e preparatevi perché, insomma, se la band vi piace, questa versione deluxe potrebbe fare al caso vostro. Questa è proprio Blood on the Bone.

0: Bank di Jesolo.
1: Aperto tutti i giorni.
2: Saldi incredibili da quota 3000. Abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
3: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
4: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio, birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35€. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79€.
5: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù. Abbiamo a cuore la tua spesa!
6: Cerchi un carburante che faccia davvero la differenza? Alla nuova stazione Kuwait di Porpetto trovi Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per un pieno di prestazioni. E per la tua sosta, parcheggio ampio, bagni, docce e lo shop svolta, con prodotti per la tua auto e per tutta la famiglia. Nuova stazione Kuwait di Porpetto. La tua sosta, la tua energia.
7: Mozzarella latte Busche. Dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
8: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
9: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
8: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
9: Info su coopvolpago.it e sui social.
10: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
11: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
1: Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park.

0: bolletta.
1: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
2: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
3: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
4: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
5: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. 3 sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
6: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC. Lascia che io sia. 9 agosto, Patti Pravo.
7: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
6: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
8: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Quest'estate fai vivere ai tuoi bambini un'avventura straordinaria.
1: Wow. Squali, pinguini, tartarughe e creature sorprendenti ti aspettano al Tropicarium Park di Jesolo.
0: Solo a due passi dal mare e dalla spiaggia per completare una giornata speciale per tutta la famiglia. Aperto tutti i giorni.
2: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica

0: elettrica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
3: Saldi incredibili da Quota 3000. Oltre 2000 paia di scarpe firmate, La Sportiva, Scarpa, Garmont, Topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di Quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Festival internazionale del folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folkolzokar.
6: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

R.E.M. Orange Crush per inaugurare la seconda ora della nostra Highway to Rock. All'alba dei 2000 circa, Kelly Jones e i suoi Stereophonics se ne vanno per lavoro a San Francisco. Lì si infilano tutti dentro un taxi e il conducente comincia a lamentarsi. Perché questa città, che cosa vuoi? E poi i turisti, lascia fare i turisti. E adesso poi sono tutti uguali, c'è l'omologazione. E poi ci sono un sacco di problemi climatici, cioè voi non potete sapere che cosa sta succedendo. Alla fine però li saluta e gli dice: "Have a nice day."

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene, in un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
5: imperdibili occasioni.
4: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
5: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
4: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
6: Saldi incredibili da Quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di Quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
7: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. Tre sere da vivere nella splendida Monselice. Info su stradadelvinocolliuganei.it.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
9: Festival internazionale del folklore, a Sappada, sabato 1 agosto, ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folkolzocar.

0: trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Rix, fatti il furbo, vieni qui.
2: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati in apertura la 4 Brescia-Padova. Per incidente si procede in coda tra Brescia Ovest e Brescia Est in direzione Venezia. Per un altro incidente sono segnalate code nella stessa direzione tra Peschiera del Garda e il bivio A4-A22. Rallentamenti con code si segnalano tra Somma Campagna e Verona Sud, sempre in direzione Venezia. Sulla 4 in direzione Trieste si rallenta tra Padova Est e il bivio A57, con code segnalate tra Meolo Roncade e Salto. Rallentamenti in direzione Torino sono segnalati tra il bivio A4-A34 e il bivio A4-A23. Nella stessa direzione si procede in coda tra Sistiana e la barriera di Trieste Lisert. Prudenza per due diversi veicoli in panne. Sulla 4 in direzione Trieste tra Redi Puglia e la barriera di Trieste Lisert, nella medesima direzione tra il bivio A4-A13 e il bivio A57. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

un po' di buon rock and roll e passa tutto, ma tutto tutto. AC/DC Rock or Bust qui su Radio Easy Rock alle 17 da 19 minuti. Oh, parliamo nei Easy Rocker perché c'è stato un momento di paura per i Bon Jovi, che effettivamente il 23 luglio si esibivano al Madison Square Garden, cioè non al teatro Pizza e Fichi, al Madison Square Garden, ok? Che è una location che insomma, ecco. E John Bon Jovi a un certo punto dello show ha detto: no ragazzi, io sto male, non ce la faccio, devo interrompere, e sicuramente gli è costato parecchio. E tutti giù a pensare: eccola, adesso hai visto che ha sforzato le corde vocali e via andare, gli è tornato tutto. Invece no, aveva solamente una sinusite, tanto che tre giorni dopo è tornato regolarmente sul palco per l'ultima serata di quella che è la loro residency newyorkese, e lì ha detto: non solo sto bene, ma ho anche invitato degli amici, Teneon, e quegli amici erano il signor Bruce Springsteen, il boss, quindi i due vecchi leoni del New Jersey che hanno cantato insieme. Deve essere stato uno spettacolo grandioso, arricchito anche da questa canzone. Shut up!

Fatevi fuorviare dal coretto delle voci bianche finale. Erano avventure molto rock and roll in ascensore, gli Aerosmith, Love in an Elevator, alle 17 da 30 minuti in questo mercoledì 29 luglio 2026. Oh, qualcuno si sta chiedendo se Matt Berninger, ex frontman dei National, come ben sapete, stia lavorando a un nuovo album. Allora, qualche voce non confermata, però bisogna dirlo, c'era. Sta di fatto che lui aveva in incubazione qualche pezzo già da qualche mese, perché durante il suo tour primaverile ancora a giugno aveva presentato già un nuovo inedito che un po', se volete, si allontana da, come dire, la malinconia un po' elegante, no, dei National, così un po' da club notturno, un po' fatto bene, un po' elegantino, eccetera eccetera, e anche però da buona parte dell'album che lui ci aveva regalato nel 2025, che si chiama Get Sunk. Sta di fatto che alla fine ha deciso comunque di far uscire un nuovo singolo Stand Alone, come dicono quelli bravi, e che soprattutto è un singolo un po' blueseggiante, un po' teatrale, un po' sornione. Ce l'ascoltiamo, Martini me fa so.

0: Il nuovo di Matt Berninger si chiama Martini Me Fazzel.
1: Radio Easy Rock Spotlight.
0: Settimana di gran finale al Big Rock, giunto alla sua 19esima edizione, settimana in cui davvero si festeggia una finalona, perché questa sera, mercoledì 29, ci sono le atmosfere dei Gambler, domani giovedì 30 si canta con i Rotti per Caso, venerdì 31 Anime in Plexiglas e sabato 1 agosto grande chiusura tutta birra con i Rewind 90. Vi aspettiamo al Big Rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ladies and gentlemen, The Cars, You Might Think, era il 1984. C'era qualcosa che oggi mi teneva un po' con l'orecchio a foglia di insalata per captare tutti i rumors, ma che soprattutto ci teneva sospesi al sito ufficiale dei Beatles. Vi parlavo prima, vi accennavo ad un misterioso countdown. Effettivamente, se voi andavate fino alle 3 di oggi pomeriggio sul sito dei Beatles, thebeatles.com, trovavate questa mela che rotolava su un prato con un countdown, e però c'era qualche indicazione. Per esempio, c'era Wait scritto con la maiuscola, e già tutti quanti, siccome i fan dei Beatles sono persone precisine, sono persone che sanno, allora tutti hanno detto vuoi che la cosa sia legata a Rubber Soul? Ebbene sì, il 2 ottobre esce questa special edition per l'appunto di Rubber Soul, con tutto un remixato eccetera eccetera, ma anche versioni diverse, deluxe, non deluxe, mix, non mix, stereo eccetera eccetera, in mono originale, insomma c'è davvero di tutto di più per gli amanti dei Beatles, con una nuova edizione che però si farà attendere, perché sarà per l'appunto l'uscita programmata per il 2 ottobre. Mentre aspettiamo, però, c'è sempre lui, Sir Paul McCartney, Come Inside.

0: cotto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Alzando gli occhi al cielo, assapori l'anima dei Colli Euganei. Dal 31 luglio al 2 agosto, Calici di Stelle Euganei. 26 cantine, street food e musica ti aspettano a Calici di Stelle Euganei 2026. 3 sere da vivere nella splendida Monselice. Info su strada.

0: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
1: Ieri come oggi.
2: Fino all'11 agosto, birra Raffo, grezza, 45 cl, 99 centesimi.
3: Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Trieste.
4: Oltre 100 giorni di intrattenimento e più di 300 eventi nelle location più belle della città per fare un tuffo in un mare di spettacoli.
3: Concerti, cinema e cultura animeranno Trieste. Scopri il programma su triesteestate.it.
5: Asiago si prepara a vivere una grande estate di musica. Torna Asiago Live. I grandi protagonisti. 8 agosto, NEC.
6: Lascia che io sia.
5: 9 agosto, Patti Pravo.
7: Tu mi fai girare come fosse una bambola.
5: 10 agosto, Earth, Wind and Fire Experience, con apertura di DJ Luciano Gaggia. Un'estate di emozioni, spettacolo e grande musica.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Festival internazionale del folklore a Sappada, sabato 1 agosto. Ingresso gratuito. Info e programma completo sul sito e pagine social Gruppo Folcol Socar.
11: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
10: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
11: E paghi in 10 rate a tasso zero.
12: Nuova stazione Kuwait di Polpetto, Kuwait High Perform Diesel e 100 ottani per prestazioni al top. E allo shop Svolta, prodotti per tutta la famiglia. Kuwait Polpetto, la sosta che meriti.
13: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sgonico. Info su grottagigante.it.
14: Ma quanto pesa la bolletta?
15: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
16: Dal 31 luglio al 4 agosto torna a Concordia Sagittaria la Fiera Nazionale dell'Agricoltura di Santo Stefano. Degustazioni, spettacoli e tanto altro. Vi aspettiamo!
17: Radio Easy Rock.

0: chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio, birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35€. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79€.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa!
3: Radio Easy